0: arriva sua doppia?
1: Perché?
2: Maestro dice non fa sua doppia perché? Prima volta chiquita, seconda volta chiquita, perché?
3: Archi Santa Organa, Tobusu Kiergas.